0: 於診具咧，即係我哋有好多嘅問題啦。咁啊 ，Ryan 亦都有好多你嘅專業嘅分析可以同我哋講啦。咁但係而家咧，我哋要分析咗咧 Ryan 嘅人先，
1: 冇錯，
0: 係啦，所掃描你先。嗱，你就診具世家啦。咁但係其實你細個嘅時候有冇做過其他工作㗎？
2: 嚇，我第一份工就係做便利店啦。咁當時係考完 DSE 之後，暑期工我做，
1: 係。
2: 但係嗰份工其實都令到我學到啲嘢㗎。便利店你可以話啊幾錢，跟住之後就埋單。但你可以有時候同啲人傾偈啊，或者點咧？我慢慢發現咗一個道理，係我依家做嘢，我覺得幾有用，就係、是、商人同埋嗰個客之間嘅關係，唔單止係買賣，有時候佢想要呢啲嘢，或者佢想買啲嘢、哦，可能我哋某啲嘢冇貨，我點樣可以幫到佢咧？又或者我會唔會可以幫佢問到個經理啊幾時翻到貨，俾到佢咧？